0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro

Lavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Thoughts, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine, per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cat's Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Cats Meow Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville, del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 7 ottobre. Ariete, una questione che sembrava richiedere una risposta immediata potrebbe risolversi meglio lasciandola decantare qualche ora. Prima di decidere fate una passeggiata. Toro, avete davanti una giornata in cui qualcosa può finalmente prendere una forma più precisa. Un progetto, una scelta o una questione personale richiedono pazienza. Gemelli, una conversazione interessante può aprire una porta inattesa, soprattutto se lasciate spazio alla curiosità. Prendete nota di un'idea prima che vi sfugga. Cancro, nei rapporti siete più selettivi, non vi basta una presenza qualsiasi, cercate autenticità. Una persona potrebbe sorprendervi. Leone, avete energia da vendere, ma oggi sarà importante scegliere dove investirla. La vostra presenza si farà comunque sempre notare. Vergine, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi permette di cogliere dettagli che agli altri sfuggono. Scegliete una priorità e portatela fino in fondo. Bilancia, una situazione affettiva potrebbe richiedere maggiore sincerità da parte vostra. Dite con gentilezza un no che state rimandando da troppo tempo. Scorpione, in amore cresce il desiderio di andare oltre le apparenze. Una confidenza potrebbe avvicinare molto a qualcuno. È una giornata intensa sul piano delle emozioni. Sagittario, avete voglia di cambiare aria, ma non necessariamente di cambiare tutto. Una piccola novità può essere sufficiente per riaccendere entusiasmo. Capricorno, una giornata favorevole per trasformare un'intenzione in un risultato concreto. Avete la possibilità di recuperare terreno su una questione che richiedeva pazienza. Acquario, non abbiate fretta di difendere le vostre posizioni. Un cambio di prospettiva potrebbe essere molto utile. Ascoltate fino alla fine prima di esprimere un giudizio. Pesci, avete bisogno di concretezza, anche se una parte di voi vorrebbe lasciarsi trasportare dalle sensazioni. Per la serata preparate qualcosa di buono e gustatelo senza fretta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
1: Golden Classic
0: con Marco Del Weis,
1: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
2: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deschevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome. Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
5: e io sono Chiara,
4: amici a batterie,
5: AI per convivere con

0: come godersi la compagnia di un robot pet senza croccantini, spese veterinarie, uscita all'alba sotto la pioggia.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora, quanti di noi vorremmo un cane e un gatto in casa, ma bisogna fare i conti con lo spazio e orari impossibili?
0: Immagino tantissimi, tra allergie al pelo, divani graffiati e il panico di dover uscire alle 6 di mattino a 3 gradi sotto zero per i bisogni, spesso si rinuncia.
2: Ma c'è un'alternativa moderna, cioè buttarsi su un robot da compagnia, ma col rischio gigante poi di comprare un giocattolo da 500 euro che finisce a prendere polvere nell'armadio dopo 3 giorni.
0: Finisci con un rottame elettrico che sa solo fare due versi finti e camminare contro le sedie, invece di farti davvero compagno di vita.
2: Ma prima di rassegnarvi da parlare da soli con l'aspirapolvere robot,
0: l'intelligenza artificiale trova il robot pet perfetto per le vostre esigenze emotive domestiche.
2: La prima svolta per non buttare soldi al vento si chiama Pet Robot Finder AI.
0: È un algoritmo di profilazione che analizza la vostra routine quotidiana, lo spazio in casa, il budget e il tipo di interazione che cercate.
2: Sia che vi serva una pet therapy rilassante come un Tombot, oppure un cucciolo esplosivo come Luna, oppure un vero cane robotico come Aibo.
0: L'AI vi indica esattamente il modello ideale, evitandovi di acquistare dispositivi sbilanciati o inutili.
2: E una volta portato a casa il vostro piccolo animale di metallo?
0: Lì entra in gioco la magia di Companion AI Customizer.
2: Vi permette di plasmare il carattere, il tono della voce, le reazioni emotive del robopet.
0: Potete insegnargli a riconoscere i vostri ritmi, reagire ai comandi vocali personalizzati e persino sviluppare un'indole più giocarellona o più calma.
2: Sì, ma aspetta, se il robot inizia a fare movimenti strani oppure, che ne so, si inceppa?
0: Usate Maintenance AI.
2: In pratica si scansionano i movimenti o le zampe con la fotocamera dello smartphone.
0: L'AI diagnostica in 3 secondi se c'è un problema di calibrazione dei sensori, usura dei servomotori o un semplice aggiornamento firmware da fare.
2: Il risultato? Un compagno di casa affettuoso, intelligente, sempre in forma e a prova di guasto.
0: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per convivere alla grande con un cucciolo robotico.
2: Pet Robot Finder AI, per scegliere il modello perfetto per la vostra vita. Companion AI Customizer, per cucirgli addosso un carattere unico. E Maintenance AI, per la manutenzione.
0: Usare l'intelligenza artificiale anche per la robotica da compagnia vi regala sorrisi e affetto tecnologico in casa senza alcuno stress.
2: Devo dire che usare la tecnologia è davvero meraviglioso quando riesce a farsi sentire anche meno soli. Scegliete il vostro cucciolo, personalizzatene il carattere e buone robococcole!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta affrontiamo un tema che tocca da vicino la vita e la salute di milioni di famiglie: l'accesso alle cure sanitarie e la estenuante attesa davanti ai reparti e ai centri di prenotazione. C'è una frase che un cittadino non dovrebbe mai sentirsi dire quando si presenta con una ricetta medica in mano: non ci sono disponibilità. Perché dietro quelle quattro parole non c'è soltanto un intoppo burocratico. C'è una visita rimandata di mesi, un esame che rischia di perdere del tutto il suo valore, una diagnosi che potrebbe arrivare troppo tardi e, nei casi più dolorosi, la decisione forzata di rinunciare alle cure perché non ci si può permettere di pagare un medico privato. Pensiamo a un fatto di cronaca recente riportato dalle agenzie di stampa che rende benissimo l'assurdità della situazione. A Salerno una donna al sesto mese di gravidanza si è rivolta al CUP per prenotare un'ecografia morfologica, un esame fondamentale che va eseguito rigorosamente entro una specifica finestra di settimane. La risposta del sistema? Prima data utile, gennaio 2027, un appuntamento fissato quando la gravidanza sarebbe già terminata da un pezzo. Questo caso dimostra come il ritardo non sia semplicemente un'attesa scomoda, ma possa trasformarsi in un vero e proprio rifiuto di prestazione, azzerando l'utilità clinica dell'esame. Ma quello che molti cittadini non sanno è che la legge prevede già degli strumenti per tutelarci. Il decreto legislativo 124 del 1998 parla chiaro: se il servizio sanitario pubblico non è in grado di garantire una prestazione entro i tempi stabiliti dalla ricetta, il cittadino ha il diritto di chiedere ed ottenere la visita in intramoenia, cioè in attività libero professionale, pagando soltanto il costo del ticket, mentre la differenza viene coperta dalla ASL. E qui scatta il grande equivoco che dobbiamo chiarire. Questo non significa che si possa andare da un medico privato a nostra scelta, pagare la fattura e poi bussare alla ASL per chiedere il rimborso. La procedura di tutela va attivata prima, inviando una richiesta formale alla propria azienda sanitaria. I numeri dell'Istat ci dicono che nel 2024 quasi 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato a visite ed esami necessari e nella maggior parte dei casi la causa principale sono state proprio le liste d'attesa. Nel frattempo, chi ne ha le possibilità economiche mette mano al portafoglio e si rivolge al privato, spingendo la spesa sanitaria delle famiglie a livelli sempre più alti. Il 24 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Piano Nazionale per il Governo delle liste d'attesa 2026-2028. Il testo riconferma con chiarezza le classi di priorità: 72 ore per le urgenze, 10 giorni per le brevi, 30 o 60 giorni per le differibili e 120 per le programmate. Ribadisce anche che le cosiddette agende chiuse sono illegali. I dati recenti di Agenas mostrano che le prestazioni erogate sono aumentate di oltre 1,5 milioni nei primi mesi del 2026. Ma le norme e le statistiche non bastano se il cittadino, quando si trova davanti allo sportello del CUP, viene lasciato da solo a districarsi tra moduli, ricorsi e PEC. Cosa serve allora? Servono soluzioni trasparenti e intelligenti. Non deve essere il cittadino, magari anziano o sofferente, a doversi trasformare in un avvocato per pretendere un suo diritto. Se il CUP rileva che non c'è posto nei tempi previsti dalla ricetta, la procedura di garanzia in intramoenia dovrebbe attivarsi in automatico. I sistemi informatici dovrebbero integrare le agende pubbliche e private accreditate e impedire la generazione di prenotazioni palesemente assurde. La domanda che lasciamo alle istituzioni è semplice: se la legge stabilisce che una prestazione medica deve essere erogata entro un determinato termine, perché quando il sistema pubblico fallisce deve essere il cittadino a dover trovare da solo la soluzione? Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Da Miriana un caro augurio di buon proseguimento d'ascolto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune: amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra: non ci piacciono i ladri.
3: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
2: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
4: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A Mente Scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli.

0: Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di mercoledì 7 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da infiltrazioni umide, responsabili di molte nubi e di cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel corso della giornata non sono attesi fenomeni particolarmente significativi e il tempo resterà nel complesso abbastanza tranquillo. Attenzione però alla serata, quando da ovest potrà iniziare un nuovo peggioramento destinato poi ad accentuarsi nella giornata di giovedì. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, su quello orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo nubi sparse, alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi il cielo sarà più spesso molto nuvoloso o coperto, con qualche apertura possibile soprattutto durante la seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature, che resteranno ancora miti per il periodo. Le massime potranno raggiungere generalmente i 27-29 gradi nelle zone pianeggianti, con valori più contenuti lungo alcune coste e nelle aree interne più elevate. Il calo termico più evidente è atteso invece a partire da giovedì 8 ottobre. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente verso sud-ovest nel corso della giornata. Sul mare aperto e sui settori occidentali la componente sud-occidentale diventerà più evidente con il passare delle ore. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a mosso. Il canale di Sardegna partirà mosso, con tendenza a diventare poco mosso, mentre il Tirreno resterà generalmente mosso. Sotto costa saranno invece spesso poco mossi la Nurra, il Cagliaritano, la costa Verdesinis e il settore di Olbia. Più mosso il mare lungo l'Ogliastra e la costa Rei. Per le bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente stabili con un mare poco mosso. Queste erano le previsioni di mercoledì 7 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante e il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi, in libreria da Garzanti.
3: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di mercoledì 7 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da infiltrazioni umide, responsabili di molte nubi e di cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel corso della giornata non sono attesi fenomeni particolarmente significativi e il tempo resterà nel complesso abbastanza tranquillo. Attenzione però alla serata, quando da ovest potrà iniziare un nuovo peggioramento destinato poi ad accentuarsi nella giornata di giovedì. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, su quello orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo nubi sparse, alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi il cielo sarà più spesso molto nuvoloso, o coperto, con qualche apertura possibile soprattutto durante la seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature, che resteranno ancora miti per il periodo. Le massime potranno raggiungere generalmente i 27-29 gradi nelle zone pianeggianti, con valori più contenuti lungo alcune coste e nelle aree interne più elevate. Il calo termico più evidente è atteso invece a partire da giovedì 8 ottobre. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente verso sud-ovest nel corso della giornata. Sul mare aperto e sui settori occidentali la componente sud-occidentale diventerà più evidente con il passare delle ore. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a mosso. Il canale di Sardegna partirà mosso, con tendenza a diventare poco mosso, mentre il Tirreno resterà generalmente mosso. Sotto costa saranno invece spesso poco mossi la Nurra, il Cagliaritano, la costa Verdesinis e il settore di Olbia. Più mosso il mare lungo l'Ogliastra e la costa Rei. Per le bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente stabili con un mare poco mosso. Queste erano le previsioni di mercoledì 7 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: appuntamento.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
3: Noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, quella è la via per diventare grandi.

0: sappiamo vincere soli
1: o tutti insieme.
2: Pronti, alto belli, sono tre.
0: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
3: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

The Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggia in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza

senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock. Perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, e ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata. Abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona, è una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la tre sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Trisequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Trisequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Ascoltiamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi, l'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia, insomma, tendiamo ad ingrassare. Risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che, insomma, ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, e si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone chick to chick, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: 7 ottobre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Déchevue, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è

0: 100 metri circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di mercoledì 7 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da infiltrazioni umide, responsabili di molte nubi e di cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel corso della giornata non sono attesi fenomeni particolarmente significativi e il tempo resterà nel complesso abbastanza tranquillo. Attenzione però alla serata, quando da ovest potrà iniziare un nuovo peggioramento destinato poi ad accentuarsi nella giornata di giovedì. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, su quello orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo nubi sparse, alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi il cielo sarà più spesso molto nuvoloso, o coperto, con qualche apertura possibile soprattutto durante la seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature, che resteranno ancora miti per il periodo. Le massime potranno raggiungere generalmente i 27-29 gradi nelle zone pianeggianti, con valori più contenuti lungo alcune coste e nelle aree interne più elevate. Il calo termico più evidente è atteso invece a partire da giovedì 8 ottobre. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente verso sud-ovest nel corso della giornata. Sul mare aperto e sui settori occidentali la componente sud-occidentale diventerà più evidente con il passare delle ore. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a mosso. Il canale di Sardegna partirà mosso, con tendenza a diventare poco mosso, mentre il Tirreno resterà generalmente mosso. Sotto costa saranno invece spesso poco mossi la Nurra, il Cagliaritano, la costa Verdesinis e il settore di Olbia. Più mosso il mare lungo l'Ogliastra e la costa Rei. Per le bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente stabili con un mare poco mosso. Queste erano le previsioni di mercoledì 7 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia. Il nome che il marito vorrebbe imporle.

0: Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Weis.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta affrontiamo un tema che tocca da vicino la vita e la salute di milioni di famiglie. L'accesso alle cure sanitarie e la estenuante attesa davanti ai reparti e ai centri di prenotazione. C'è una frase che un cittadino non dovrebbe mai sentirsi dire quando si presenta con una ricetta medica in mano: non ci sono disponibilità. Perché dietro quelle quattro parole non c'è soltanto un intoppo burocratico. C'è una visita rimandata di mesi, un esame che rischia di perdere del tutto il suo valore, una diagnosi che potrebbe arrivare troppo tardi e, nei casi più dolorosi, la decisione forzata di rinunciare alle cure perché non ci si può permettere di pagare un medico privato. Pensiamo a un fatto di cronaca recente riportato dalle agenzie di stampa che rende benissimo l'assurdità della situazione. A Salerno una donna al sesto mese di gravidanza si è rivolta al CUP per prenotare un'ecografia morfologica, un esame fondamentale che va eseguito rigorosamente entro una specifica finestra di settimane. La risposta del sistema? Prima data utile, gennaio 2027, un appuntamento fissato quando la gravidanza sarebbe già terminata da un pezzo. Questo caso dimostra come il ritardo non sia semplicemente un'attesa scomoda, ma possa trasformarsi in un vero e proprio rifiuto di prestazione, azzerando l'utilità clinica dell'esame. Ma quello che molti cittadini non sanno è che la legge prevede già degli strumenti per tutelarci. Il decreto legislativo 124 del 1998 parla chiaro: se il servizio sanitario pubblico non è in grado di garantire una prestazione entro i tempi stabiliti dalla ricetta, il cittadino ha il diritto di chiedere ed ottenere la visita in intramoenia, cioè in attività libero professionale, pagando soltanto il costo del ticket, mentre la differenza viene coperta dalla ASL. E qui scatta il grande equivoco che dobbiamo chiarire. Questo non significa che si possa andare da un medico privato a nostra scelta, pagare la fattura e poi bussare alla ASL per chiedere il rimborso. La procedura di tutela va attivata prima, inviando una richiesta formale alla propria azienda sanitaria. I numeri dell'Istat ci dicono che nel 2024 quasi 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato a visite ed esami necessari e nella maggior parte dei casi la causa principale sono state proprio le liste d'attesa. Nel frattempo, chi ne ha le possibilità economiche mette mano al portafoglio e si rivolge al privato, spingendo la spesa sanitaria delle famiglie a livelli sempre più alti. Il 24 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Piano Nazionale per il Governo delle liste d'attesa 2026-2028. Il testo riconferma con chiarezza le classi di priorità: 72 ore per le urgenze, 10 giorni per le brevi, 30 o 60 giorni per le differibili e 120 per le programmate. Ribadisce anche che le cosiddette agende chiuse sono illegali. I dati recenti di Agenas mostrano che le prestazioni erogate sono aumentate di oltre 1,5 milioni nei primi mesi del 2026. Ma le norme e le statistiche non bastano se il cittadino, quando si trova davanti allo sportello del CUP, viene lasciato da solo a districarsi tra moduli, ricorsi e PEC. Cosa serve allora? Servono soluzioni trasparenti e intelligenti. Non deve essere il cittadino, magari anziano o sofferente, a doversi trasformare in un avvocato per pretendere un suo diritto. Se il CUP rileva che non c'è posto nei tempi previsti dalla ricetta, la procedura di garanzia in intramoenia dovrebbe attivarsi in automatico. I sistemi informatici dovrebbero integrare le agende pubbliche e private accreditate e impedire la generazione di prenotazioni palesemente assurde. La domanda che lasciamo alle istituzioni è semplice: se la legge stabilisce che una prestazione medica deve essere erogata entro un determinato termine, perché quando il sistema pubblico fallisce deve essere il cittadino a dover trovare da solo la soluzione? Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Da Miriana un caro augurio di buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
4: Radio Domus Novas.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Amici a batterie.
6: AI per convivere con...

0: Ovvero come godersi la compagnia di un robot pet senza croccantini, spese veterinarie o uscita all'alba sotto la pioggia.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora, quanti di noi vorremmo un cane e un gatto in casa, ma bisogna fare i conti con lo spazio e orari impossibili?
0: Immagino tantissimi, tra allergia al pelo, divani graffiati e il panico di dover uscire alle 6 di mattino a 3 gradi sotto zero per i bisogni, spesso si rinuncia.
2: Ma c'è un'alternativa moderna, cioè buttarsi su un robot da compagnia, ma col rischio gigante poi di comprare un giocattolo da 500 euro che finisce a prendere polvere nell'armadio dopo 3 giorni.
0: Finisci con un rottame elettrico che sa solo fare due versi finti e camminare contro le sedie, invece di farti davvero compagno di vita.
2: Ma prima di rassegnarvi a parlare da soli con l'aspirapolvere robot,
0: l'intelligenza artificiale trova il robot pet perfetto per le vostre esigenze emotive e domestiche.
2: La prima svolta per non buttare soldi al vento si chiama Pet Robot Finder AI.
0: È un algoritmo di profilazione che analizza la vostra routine quotidiana, lo spazio in casa, i budget e il tipo di interazione che cercate.
2: Sia che vi serva una pet therapy rilassante come un Tombot, oppure un cucciolo esplosivo come Luna, oppure un vero cane robot come Aibo.
0: L'AI vi indica esattamente il modello ideale, evitandovi di acquistare dispositivi sbilanciati o inutili.
2: E una volta portato a casa il vostro piccolo animale di metallo?
0: Lì entra in gioco la magia di Companion AI Customizer.
2: Vi permette di plasmare il carattere, il tono della voce, le reazioni emotive del robopet.
0: Potete insegnargli a riconoscere i vostri ritmi, reagire ai comandi vocali personalizzati e persino sviluppare un'indole più giocherellona o più calma.
2: Sì, ma aspetta, se il robot inizia a fare movimenti strani oppure, che ne so, si inceppa?
0: Usate Maintenance AI.
2: In pratica si scansionano i movimenti o le zampe con la fotocamera dello smartphone.
0: L'AI diagnostica in 3 secondi se c'è un problema di calibrazione dei sensori, usura dei servomotori o un semplice aggiornamento firmware da fare.
2: Il risultato? Un compagno di casa affettuoso, intelligente, sempre in forma e a prova di guasto.
0: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per convivere alla grande con un cucciolo robotico.
2: Pet Robot Finder AI per scegliere il modello perfetto per la vostra vita. Companion AI Customizer per cucirgli addosso un carattere unico. E Maintenance AI per la manutenzione.
0: Usare l'intelligenza artificiale anche per la robotica da compagnia vi regala sorrisi e affetto tecnologico in casa senza alcuno stress.
2: Devo dire che usare la tecnologia è davvero meraviglioso quando riesci a farci sentire anche meno soli.

Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetrosi. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante, il proverbio del giorno «buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo» ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deux Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
2: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di mercoledì 7 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da infiltrazioni umide, responsabili di molte nubi e di cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel corso della giornata non sono attesi fenomeni particolarmente significativi e il tempo resterà nel complesso abbastanza tranquillo. Attenzione però alla serata, quando da ovest potrà iniziare un nuovo peggioramento destinato poi ad accentuarsi nella giornata di giovedì. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, su quello orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo nubi sparse, alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi il cielo sarà più spesso molto nuvoloso o coperto, con qualche apertura possibile soprattutto durante la seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature, che resteranno ancora miti per il periodo. Le massime potranno raggiungere generalmente i 27-29 gradi nelle zone pianeggianti, con valori più contenuti lungo alcune coste e nelle aree interne più elevate. Il calo termico più evidente è atteso invece a partire da giovedì 8 ottobre. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente verso sud-ovest nel corso della giornata. Sul mare aperto e sui settori occidentali la componente sud-occidentale diventerà più evidente con il passare delle ore. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a mosso. Il canale di Sardegna partirà mosso, con tendenza a diventare poco mosso, mentre il Tirreno resterà generalmente mosso. Sotto costa saranno invece spesso poco mossi la Nurra, il Cagliaritano, la costa Verdesinis e il settore di Olbia. Più mosso il mare lungo l'Ogliastra e la costa Rei. Per le bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente stabili con un mare poco mosso. Queste erano le previsioni di mercoledì 7 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevano che in fondo ero uguale. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano un altro diverso da te.

onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché gli chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore

0: spegni il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

fuoco al cibo per la ricerca di un amore. Ti saluto, amico caro.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
2: Bentrovati da Marco Caracciolo. Febbre, mal di testa, nausea. Sintomi che chiunque scambierebbe per un'influenza. Ma quando dietro c'è il meningococco, bastano poche ore perché la situazione precipiti. Il 5 ottobre è la giornata mondiale contro la meningite. E in Italia c'è ancora un divario enorme tra quanto si conosce questa malattia e quanto la si teme. Lo racconta un sondaggio internazionale condotto da HumanAid e promosso da GSK in 6 paesi, Italia compresa. Oltre 8 genitori su 10 e quasi 7 adolescenti su 10 sanno di cosa si parla quando si nomina la meningite, ma meno di 3 genitori su 10 pensano che un giovane possa ammalarsi nei prossimi 12 mesi. E tra i ragazzi, solo 1 su 4 sa che la malattia può essere mortale. Appena l'8% sa che può mettere a rischio la vita nel giro di poche ore. Ma cos'è esattamente la malattia meningococcica invasiva? Lo spiega Chiara Azzari, dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
3: È difficile vedere un vero campanello d'allarme perché i sintomi iniziali sono veramente dei sintomi generici che sembrano una influenza, un raffreddore. Quando si arriva ai sintomi più specifici, come per esempio la febbre alta, il forte mal di testa, le macchiette viola sulla pelle, è già molto tardi e siamo già vicini alle ultime ore di vita. Quindi non possiamo dire che ci siano veramente dei segni che ci danno il tempo di agire, perché la malattia procede nell'arco di poche ore. Il rischio più importante ovviamente è la morte, che si può avere in tutte le età, nel bambino più piccolo, sotto l'anno, nell'adolescente, nel giovane adulto e nell'anziano. Tutti, se prendono il meningococco, rischiano di morire, il rischio di morire è più di 10% complessivamente. E non sono solo questi i rischi però, perché ci sono anche rischi di disabilità gravi. Quello che la meningite meningococcica a volte fa quando si presenta in forme come sepsi è per esempio di portare amputazione degli arti, ma anche disabilità neurologiche, la sordità, il ritardo mentale. Tutti questi problemi sono problemi gravissimi che possono essere lasciati da questa malattia. Gli adolescenti a volte sono per noi difficili da raggiungere e dobbiamo fare uno sforzo più grande. Per quello che riguarda il meningococco, forse ancora di più, perché l'adolescenza è un momento in cui questa malattia ha un picco importante di incidenza. Gli adolescenti sono più spesso portatori di questa malattia, se la trasmettono da uno all'altro. Ed è importante che loro sappiano il rischio che corrono, il rischio di morire, di avere queste disabilità permanenti, perché loro stessi possono chiedere, decidere, volere di fare questo vaccino.
2: In Italia, dopo il calo del 2020-2021 legato alle misure anti-Covid, i casi sono tornati a crescere nel triennio dal 2022 al 2024. Il sierogruppo B è il più diffuso in tutte le fasce d'età e gli adolescenti sono la seconda categoria più colpita. Proteggersi si può e i ragazzi sono al centro della prevenzione. Ne parla chi li segue ogni giorno, Martino Barretta, pediatra di famiglia della FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri.
4: Gli adolescenti vanno poco dal medico e quindi di conseguenza abbiamo delle opportunità minori per poter discutere, perché bisogna discutere con l'adolescente e con le proprie famiglie. Noi abbiamo dei bilanci di salute comunque, questi ci permettono comunque di intercettare questa fascia di età e quindi di poter parlare soprattutto di prevenzione, ma è utile per chi ha la possibilità di vaccinare il proprio ambulatorio utilizzare i bilanci di salute per la vaccinazione e dove non c'è la possibilità della somministrazione diretta comunque avere dei colloqui per poter implementare insomma le coperture che purtroppo negli adolescenti sono bassissime.
2: Il vaccino contro il meningococco B è offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati dal 2017. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale dal 2023 al 2025 prevede la possibilità di offrirlo anche in adolescenza, a 11-12 anni e fino ai 18, in base alla situazione epidemiologica di ciascuna regione. 17 regioni lo hanno già inserito nei calendari regionali, ma manca ancora l'inserimento nel calendario nazionale. È su questo punto che insistono i pediatri, con il presidente nazionale della FIMP, Antonio Davino.
5: La pediatria di famiglia ritiene che l'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti i cittadini italiani di avere pari opportunità e pari accesso alle cure, venga rispettato. Per noi i livelli essenziali di assistenza debbono, dalla Lombardia alla Sicilia, garantire a tutti, bambini e adulti, le stesse opportunità di cura. Per cui, quando ascoltiamo che in alcune regioni vengono attuate delle politiche sanitarie vaccinali, soprattutto riferite ad alcune vaccinazioni in particolare e in altre no, per noi è una sconfitta, e noi chiediamo sempre che almeno in campo sanitario e soprattutto nel campo della prevenzione, dove si parla in primis di vaccinazioni, tutti i bambini abbiano le stesse opportunità di cura, indipendentemente dal codice di avviamento postale.
2: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Beh, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Beh, ragazzi, ciao.

0: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Déchevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.
11: Radio Domus Novas.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo di mercoledì 7 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da infiltrazioni umide, responsabili di molte nubi e di cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel corso della giornata non sono attesi fenomeni particolarmente significativi e il tempo resterà nel complesso abbastanza tranquillo. Attenzione però alla serata, quando da ovest potrà iniziare un nuovo peggioramento destinato poi ad accentuarsi nella giornata di giovedì. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, su quello orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo nubi sparse, alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi il cielo sarà più spesso molto nuvoloso o coperto, con qualche apertura possibile soprattutto durante la seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature, che resteranno ancora miti per il periodo. Le massime potranno raggiungere generalmente i 27-29 gradi nelle zone pianeggianti, con valori più contenuti lungo alcune coste e nelle aree interne più elevate. Il calo termico più evidente è atteso invece a partire da giovedì 8 ottobre. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente verso sud-ovest nel corso della giornata. Sul mare aperto e sui settori occidentali la componente sud-occidentale diventerà più evidente con il passare delle ore. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a mosso. Il canale di Sardegna partirà mosso, con tendenza a diventare poco mosso, mentre il Tirreno resterà generalmente mosso. Sotto costa saranno invece

spesso poco mossi la Nurra, il Cagliaritano, la Costa Verdesinis e il settore di Olbia. Più mosso il mare lungo l'Ogliastra e la Costa Rei. Per le bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente stabili con un mare poco mosso. Queste erano le previsioni di mercoledì 7 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di Ichnos, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è... Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta affrontiamo un tema che tocca da vicino la vita e la salute di milioni di famiglie. L'accesso alle cure sanitarie e la estenuante attesa davanti ai reparti e ai centri di prenotazione. C'è una frase che un cittadino non dovrebbe mai sentirsi dire quando si presenta con una ricetta medica in mano: non ci sono disponibilità. Perché dietro quelle quattro parole non c'è soltanto un intoppo burocratico. C'è una visita rimandata di mesi, un esame che rischia di perdere del tutto il suo valore, una diagnosi che potrebbe arrivare troppo tardi e, nei casi più dolorosi, la decisione forzata di rinunciare alle cure perché non ci si può permettere di pagare un medico privato. Pensiamo a un fatto di cronaca recente riportato dalle agenzie di stampa che rende benissimo l'assurdità della situazione. A Salerno una donna al sesto mese di gravidanza si è rivolta al CUP per prenotare un'ecografia morfologica, un esame fondamentale che va eseguito rigorosamente entro una specifica finestra di settimane. La risposta del sistema? Prima data utile, gennaio 2027, un appuntamento fissato quando la gravidanza sarebbe già terminata da un pezzo. Questo caso dimostra come il ritardo non sia semplicemente un'attesa scomoda, ma possa trasformarsi in un vero e proprio rifiuto di prestazione, azzerando l'utilità clinica dell'esame. Ma quello che molti cittadini non sanno è che la legge prevede già degli strumenti per tutelarci. Il decreto legislativo 124 del 1998 parla chiaro: se il servizio sanitario pubblico non è in grado di garantire una prestazione entro i tempi stabiliti dalla ricetta, il cittadino ha il diritto di chiedere ed ottenere la visita in intramoenia, cioè in attività libero professionale, pagando soltanto il costo del ticket, mentre la differenza viene coperta dalla ASL. E qui scatta il grande equivoco che dobbiamo chiarire. Questo non significa che si possa andare da un medico privato a nostra scelta, pagare la fattura e poi bussare alla ASL per chiedere il rimborso. La procedura di tutela va attivata prima, inviando una richiesta formale alla propria azienda sanitaria. I numeri dell'Istat ci dicono che nel 2024 quasi 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato a visite ed esami necessari e nella maggior parte dei casi la causa principale sono state proprio le liste d'attesa. Nel frattempo, chi ne ha le possibilità economiche mette mano al portafoglio e si rivolge al privato, spingendo la spesa sanitaria delle famiglie a livelli sempre più alti. Il 24 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Piano Nazionale per il Governo delle liste d'attesa 2026-2028. Il testo riconferma con chiarezza le classi di priorità: 72 ore per le urgenze, 10 giorni per le brevi, 30 o 60 giorni per le differibili e 120 per le programmate. Ribadisce anche che le cosiddette agende chiuse sono illegali. I dati recenti di Agenas mostrano che le prestazioni erogate sono aumentate di oltre 1,5 milioni nei primi mesi del 2026. Ma le norme e le statistiche non bastano se il cittadino, quando si trova davanti allo sportello del CUP, viene lasciato da solo a districarsi tra moduli, ricorsi e PEC. Cosa serve allora? Servono soluzioni trasparenti e intelligenti. Non deve essere il cittadino, magari anziano o sofferente, a doversi trasformare in un avvocato per pretendere un suo diritto. Se il CUP rileva che non c'è posto nei tempi previsti dalla ricetta, la procedura di garanzia in intramoenia dovrebbe attivarsi in automatico. I sistemi informatici dovrebbero integrare le agende pubbliche e private accreditate e impedire la generazione di prenotazioni palesemente assurde. La domanda che lasciamo alle istituzioni è semplice: se la legge stabilisce che una prestazione medica deve essere erogata entro un determinato termine, perché quando il sistema pubblico fallisce deve essere il cittadino a dover trovare da solo la soluzione? Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Da Miriana un caro augurio di buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ci siamo anche quest'oggi. Buongiorno a tutti da Marco
2: e Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Naturalmente una canzone per ogni decennio. Quindi anche quest'oggi sei brani che ci riportano indietro nel tempo a molto molto molto lontano. Magari per alcuni di voi un periodo che non si era nemmeno nati. Va bene, detto questo, comunque partiamo con la prima canzone.
2: Esatto Marco, partiamo da una canzone scritta da Battisti e Mogol nel 1967 e che ha consacrato Lucio Battisti come grande compositore per le innovazioni apportate al mondo della musica. Questo motivo è stato poi eseguito da diversi gruppi. Oggi lo ascoltiamo nella versione degli Equipe 84, a voi, 29 settembre.

0: Abbiamo appena ascoltato 29 settembre degli Equipe 84, canzone che è rimasta in classifica per 5 settimane nel 1967. E adesso ragazzi ci spostiamo di un decennio passando il microfono a Marco.
1: Una canzone è quella che abbiamo ascoltato in apertura di Italia in sette note, che ci ha raccontato di un bel paio di corna fatte e rifatte e non dette alla fine della fiera. Vabbè, passiamo invece alla fine degli anni 70, quando questa formazione, nata da 4 anni, inanellava un bel successo con un brano che io personalmente ritengo semplicemente meraviglioso. Il titolo è davvero inaspettato, c'è tutto un mondo intorno, con una Antonella Ruggiero giovane come i suoi compagni di band. Tra l'altro questa canzone è cantata in coppia o in accoppiata con quello che si è sempre fatto chiamare come il bimbo, per il viso da bambino che ha sempre avuto. C'è tutto un mondo intorno, Mattia Bazar, 1979.

0: Le immense doti canore di Antonella Ruggiero, sebbene giovane, si sentivano già in questa canzone. Mamma mia, che vocalità che aveva e che ha questa cantante. Beh, vabbè, sono passati 80, 20, una ventina d'anni abbondanti, quindi insomma sono cambiate tante cose. Va bene, dagli anni 70 agli anni 80 il passo è molto breve.
1: Bene, bene, bene, ora ci troviamo nel 1986, quando al Festival di Sanremo di quell'anno si presenta nella sezione Nuove Proposte una nuova formazione che si guadagna il quinto posto in classifica con questo grintoso pezzo, Ipnotica, i Meccano.

0: Un bel pezzo carico, ragazzi, loro erano in Meccano. E ora ci spostiamo di un decennio.
1: Ecco, una curiosità legata ai Meccano, di questo motivo ne stamparono anche una versione in inglese che andò fortissimo nelle discoteche di tutto il nord Europa. Ma adesso passiamo al 1997. Con questa canzone Spagna partecipò ad un festival bar. Pensare che 10-11 anni prima vi aveva partecipato con Easy Lady e Call Me. In questo caso la ritroviamo con la più italiana e italianista indivisibile.

0: Una Ivana Spagna in carriera double face negli anni 80, dall'86 poi, con i suoi successi dance decisamente grintosa e frizzante, invece nella versione pop italiano molto più morbida, molto più romantica, eccetera eccetera. Quale sia la natura di questa cantante di Valleggio sul Mincio, veneta quindi, provincia di Verona, noi non lo sappiamo precisamente. Bene ragazzi, prosegue l'appuntamento con Italia in 7 note, la musica italiana attraverso 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri, una per ogni decennio, dagli anni 90 passiamo agli anni 2000.
1: Esatto, infatti entriamo nel terzo millennio e ci apprestiamo a gustare un brano di un grande cantante che tra le metà degli anni 80 a qualche anno fa ci ha regalato numerose canzoni di successo. Oggi lo ascoltiamo con Sabbie e Nuvole, Mango.

0: Bellissima era la sua voce, ragazzi. Questo era Mango con Sabbia e Nuvole. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri e andiamo da Marco.
1: L'ultimo singolo di questa nostra puntata di Italia in sette note. Siamo stati in compagnia della melodiosissima voce di Pino Mango, abbinata ad un brano comunque non proprio morbido, perché insomma bello grintoso, ma l'ultimo, ragazzi, è ancora più grintoso. Anche perché lui ci ha regalato tanti pezzi grintosissimi, ogni tanto intermezzati da motivi molto morbidi. Questo è decisamente carico. Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big

0: Abbiamo iniziato con un pezzo morbido morbido, qual è stato 29 settembre, e chiudiamo invece con un pezzo decisamente carico e grintoso, qual è questo di Jovanotti. E anche quest'oggi, ragazzi, il tempo a disposizione di Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, è terminato. Quindi?
1: Bene, allora Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!
0: Noi siamo qua, vi attendiamo, eh! Ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
3: Gli altri sono te. Rispettati.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo di mercoledì 7 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da infiltrazioni umide, responsabili di molte nubi e di cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Nel corso della giornata non sono attesi fenomeni particolarmente significativi e il tempo resterà nel complesso abbastanza tranquillo. Attenzione però alla serata, quando da ovest potrà iniziare un nuovo peggioramento destinato poi ad accentuarsi nella giornata di giovedì. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, su quello orientale, lungo le coste meridionali e sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo nubi sparse, alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi il cielo sarà più spesso molto nuvoloso o coperto, con qualche apertura possibile soprattutto durante la seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature, che resteranno ancora miti per il periodo. Le massime potranno raggiungere generalmente i 27-29 gradi nelle zone pianeggianti, con valori più contenuti lungo alcune coste e nelle aree interne più elevate. Il calo termico più evidente è atteso invece a partire da giovedì 8 ottobre. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente verso sud-ovest nel corso della giornata. Sul mare aperto e sui settori occidentali la componente sud-occidentale diventerà più evidente con il passare delle ore. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a mosso. Il canale di Sardegna partirà mosso, con tendenza a diventare poco mosso, mentre il Tirreno resterà generalmente mosso. Sotto costa saranno invece spesso poco mossi la Nurra, il Cagliaritano, la costa Verdesinis e il settore di Olbia. Più mosso il mare lungo l'Ogliastra e la costa Rei. Per le bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente stabili con un mare poco mosso. Queste erano le previsioni di mercoledì 7 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.

0: music in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: come godersi la compagnia di un robot pet senza croccantini, spese veterinarie, uscita all'alba sotto la pioggia.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora, quanti di noi vorremmo un cane e un gatto in casa, ma bisogna fare i conti con lo spazio e orari impossibili?
0: Immagino tantissimi, tra allergie al pelo, divani graffiati e il panico di dover uscire alle 6 di mattino a 3 gradi sotto zero per i bisogni, spesso si rinuncia.
2: Ma c'è un'alternativa moderna, cioè buttarsi su un robot da compagnia, ma col rischio gigante poi di comprare un giocattolo da 500 euro che finisce a prendere polvere nell'armadio dopo 3 giorni.
0: Finisci con un rottame elettrico che sa solo fare due versi finti e camminare contro le sedie, invece di farti davvero compagno di vita.
2: Ma prima di rassegnarvi da parlare da soli con l'aspirapolvere robot,
0: l'intelligenza artificiale trova il robot pet perfetto per le vostre esigenze emotive domestiche.
2: La prima svolta per non buttare soldi al vento si chiama Pet Robot Finder AI.
0: È un algoritmo di profilazione che analizza la vostra routine quotidiana, lo spazio in casa, i budget e il tipo di interazione che cercate.
2: Sia che vi serva una pet therapy rilassante come un Tombot, oppure un cucciolo esplosivo come Luna, oppure un vero cane robotico come Aibo.
0: L'AI vi indica esattamente il modello ideale, evitandovi di acquistare dispositivi sbilanciati o inutili.
2: E una volta portato a casa il vostro piccolo animale di metallo?
0: Lì entra in gioco la magia di Companion AI Customizer.
2: Vi permette di plasmare il carattere, il tono della voce, le reazioni emotive del RoboPet.
0: Potete insegnargli a riconoscere i vostri ritmi, reagire ai comandi vocali personalizzati e persino sviluppare un'indole più giocarellona o più calma.
2: Sì, ma aspetta, se il robot inizia a fare movimenti strani oppure, che ne so, si inceppa?
0: Usate Maintenance AI.
2: In pratica si scansionano i movimenti o le zampe con la fotocamera dello smartphone.
0: L'AI diagnostica in 3 secondi se c'è un problema di calibrazione dei sensori, usura dei servomotori o un semplice aggiornamento firmware da fare.
2: Il risultato? Un compagno di casa affettuoso, intelligente, sempre in forma e a prova di guasto.
0: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per convivere alla grande con un cucciolo robotico.
2: Pet Robot Finder AI, per scegliere il modello perfetto per la vostra vita. Companion AI Customizer, per cucirgli addosso un carattere unico. E Maintenance AI per la manutenzione.
0: Usare l'intelligenza artificiale anche per la robotica da compagnia vi regala sorrisi e affetto tecnologico in casa senza alcuno stress.
2: Devo dire che usare la tecnologia è davvero meraviglioso quando riesce a farci sentire anche meno soli. Scegliete il vostro cucciolo, personalizzatene il carattere e buone robococcole!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
5: Che fai?
4: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci ritornati qui ancora una volta per quelli che sono

le diverse radio che hanno programmato il nostro appuntamento settimanale. E chiaramente anche durante il periodo estivo, nonostante le tantissime cose che sono state fatte di qua e di là in giro, sempre per un pochino per i divertimenti, ma soprattutto anche per andare al mare, stare con gli amici e tutto quanto il resto, stare anche e soprattutto con la famiglia, eccoci arrivati qui a quella che è la nostra prima puntata della stagione 2026-2027. Una stagione che speriamo sia ricca come sempre di tantissime novità che noi di volta in volta vi proporremo nei nostri appuntamenti settimanali che si protrarranno da qui fino al prossimo giugno. E noi cominciamo subito con quello che darà il via appunto a questa nuova stagione di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore. Stagione di Area Rock che chiaramente si muoverà anche attraverso tutti quanti quelli che sono quello che è il nostro sito, ma anche tutti quanti quelli che sono i vari canali che già esistevano, che magari si sono creati anche dei nuovi. Bene, cominciamo con quello che è il terzo album solista per Emil Moonstone, cantante e compositore polistrumentista, che è una figura di culto della scena underground bolognese, e mi fa piacere aprire questa puntata e questo ciclo di trasmissioni, guardate un po', proprio con un italiano che comunque è una presenza costante nell'universo dark punk europeo da oltre 30 anni. Lui è uscito ad aprile scorso con un disco Human Hero che trasforma quella che è la fragilità umana in materia sonora, in realtà è un lavoro intenso, ruvido ed emotivamente coinvolgente in un'epoca ossessionata da quella che è la perfezione digitale e dall'efficienza algoritmica. Insomma, l'artista bolognese sceglie la strada opposta, cioè celebrare l'errore. E noi ci ascoltiamo questo War is a Mistake. Lui è Emil Moonstone con l'album Human Hero in apertura di questa prima puntata della nuova stagione di Area Rock. My full screens in the blue.

E questo era Emil Moonstone ed Anomalies con il pezzo War is a Mistake, che ci ha aperto questa nuova stagione di Aria Rock, appunto la stagione 2026-2027 appena partita qui in questa piazza musicale, appunto, che vi porta Aria Rock. Noi proseguiamo con un potente trio norvegese proveniente da Oslo, con un sound che fonde quella che è l'improvvisazione del jazz moderno poi con l'energia grezza del heavy metal e le strutture del progressive rock. Insomma, un disco che riesce a creare un linguaggio personale immediatamente riconoscibile. Loro sono i Bushman's Revenge, l'album è Ha Les Vashes. Un album in cui il trio mostra quella che è la propria abilità nel costruire arrangiamenti complessi ma al tempo stesso davvero accessibili a tutti quanti. E noi ci stiamo ascoltando questo And Good It Was His Name Ho. Loro sono i Bushman's Revenge.

E diciamo che manteniamo sempre un pochino quella che è la caratteristica nostra di muoversi tra un genere e l'altro, perché abbiano sempre qualcosa che porti dentro il rock.

il classico spigolare della chitarra jazz, che appunto scivola di qua di là quando ha a che fare con l'incontro di altre progressioni musicali. E comunque è una musica che a me personalmente attrae, non soltanto come il rock che tutti quanti bene o male conosciamo, però ci sono certi appunto passaggi, certi meccanismi che sono sempre piacevoli, e questi erano i Bush Band's Revenge, da quale ci siamo ascoltati And Cool It Was His Name. E noi proseguiamo ancora con un'altra band italiana che proviene da Reggio Emilia, e 3 anni fa hanno messo in piedi un quartetto con influenze grunge e shoegaze. Loro sono 2 chitarristi, Enrico Tosti e Marco Di Masi, che hanno cominciato a scrivere brani dopo la pandemia, e questo è successo davvero a tante band. E nel novero delle band giovanili che cantano un certo disagio post adolescenziale dettato dall'indifferenza del prossimo e la paura del futuro, i No Day citano quelle che sono le giornate perse ad ascoltare e scrollare i social da solo, stare solo. Ma questo è Nuovi Mostri, i No Day.

giovani ragazzi che mettono in moto quelle che sono le loro, diciamo, chiamiamole pure frustrazioni, perché effettivamente oggi come oggi ci troviamo di fronte ad una gioventù che non vede davvero grosse risorse verso il futuro, e quindi sono catturati anche da questi meccanismi che poi alla fine sappiamo tutti quanti che lasciano il tempo che trovano, ma ormai lamentarsi di quello che gira intorno a noi, di quello che in modo particolare i giovani sono costretti a vivere, questa descrizione di disagio soprattutto della provincia, loro provengono dalla provincia emiliana, beh, la dice tutta quanta. E continuiamo questo nostro viaggio sonoro con House of Mirror, che probabilmente può essere definito l'album della maturità degli Oldham Witches, la rock band americana di Nashville per l'esattezza. La band con questo disco, al netto di qualche filer di troppo, si rivela al mondo come un lavoro sincero, interessante e zeppo di riferimenti storici che non dovrebbe fare fatica a riscuotere consensi. Dagli Hold'em Witches e dall'album House of Mirrors, per un po' di alternative rock, questo è Culling Line.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E noi proseguiamo appunto con quelli che sono i prossimi pezzi, e ritorniamo dopo gli americani Hold Them Witches, rientriamo di nuovo in Italia e rientriamo con una band che a noi è sembrata davvero molto molto, come dire, di culto e un punto di riferimento del panorama new wave italiano, almeno andando a leggere le notizie che circolano intorno a loro. Stiamo parlando dei Frigider Tango, band di Bassano del Grappa. Tra l'altro loro ritornano sulle scene a distanza di oltre ben 15 anni dall'ultima pubblicazione con Modern Vintage Wave, un album davvero suonato, viscerale, che guarda quello che è il futuro tenendo comunque bene a mente quelle che sono le radici di provenienza. Questo disco davvero è, come potremmo definire, un saggio di resistenza culturale, ed è il titolo da già dimostrazione di quelle che sono poi effettivamente gli intenti di questi ragazzi. Come si può essere moderni e vintage allo stesso tempo, si chiedono? Beh, andate ad ascoltarvi il disco, perché la risposta è proprio all'interno di tutte quante le 10 tracce di questo Modern Vintage Wave, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Non Sei Raggiungibile. Loro sono i Frigider Tango.

Frigider Tango non sei raggiungibile, un album che fa pensare, un album che fa riflettere, con questa band di Bassano del Grappa che si muove attraverso quelli che sono appunto un saggio di resistenza culturale e una dichiarazione di intenti che ci porta subito a quello che è il prossimo gruppo che andiamo ad ascoltare. Noi li abbiamo conosciuti tanti anni fa, forse erano i primi periodi in cui loro cominciavano a girare di qua di là l'Italia. Con loro mi ricordo di aver organizzato un concerto in cui appunto loro erano gli ospiti, e stiamo parlando degli Africa Unite, che escono con questo EP Nero su Nero Manca il Fiato. C'è da dire che quando esce un nuovo lavoro degli Africa Unite è sempre un piccolo evento per la scena reggae, e non solo italiana, anche quando, come in questo caso, si tratta di solo 5 brani racchiusi in un EP. E insomma, loro sono di Africa Unite e questo è Diritto nel Cuore.

0: dritto nel cuore, Africa Unite, appunto un disco anche questo uscito quest'anno, ma noi ci stiamo ormai muovendo attraverso quelle che sono le novità. Voi sapete che poi ogni tanto qualche salto all'indietro lo facciamo, come si suol dire, ma non sappiamo se in questa prima puntata di questa nuova striscia annuale, cioè 2026-2027, almeno questa prima puntata, se ci sarà o meno. E noi continuiamo perché poi ritorna quello che è il decimo lavoro in studio di una delle voci più riconoscibili dell'indie rock americano. Una carriera quasi ventennale, un nuovo capitolo abbastanza importante anche questo. 12 ballate, di cui due strumentali costruite davvero su andature rilassate e sonnambole, impastando quelle che sono melodie morbide e amalgamandone con eleganti ricami chitarristici. Insomma, stiamo già sognando, perché stiamo parlando dell'album Philadelphia's Been Good to Me, e lui è un certo Kurt Weill. E questa è Avalanche of Snow. Kurt Weill, buon ascolto sempre qui ad Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.
1: Yeah, well, I had a dream once.

il solito grande Kurt Vile, per come dire, quello che poi scrive ancora una volta un altro importante capitolo dell'indie rock americano con questo album Philadelphia's Been Good to Me, da quale ci siamo ascoltati questo Avalanche of Snow. E noi continuiamo questo nostro viaggio di questa piazza di area rock con quello che è il nuovo album dei Lemon Twigs, vale a dire Look for Your Mind, che va a consolidare quella che poi è la formula power pop retro, lanciando un monito sull'intelligenza artificiale tra armonie vintage ed inquietudine contemporanea. La formula è ormai consolidata, con ritornelli incisivi, arrangiamenti raffinati e riff trascinanti. Restano centrali comunque la vena agrodolce dettata dallo strumming jungly e la leggerezza acustica delle ballad. Loro sono Lemon Twigs dall'album Look for Your Mind. Questa è Nothing But You.

Questi erano i The Lemon Twigs con Nothing But You, tratto dall'album Look For Your Mind. Lemon Twigs che hanno appunto consolidato quella la formula power pop, un pochino poi riconducibile a quella Big Star e Jack Walks, insomma una scrittura melodica immediata ma ricercata. E non so se vi siete accorti, ma stasera stiamo facendo un salto un po' di qua, un po' di là, ma ritorniamo sempre verso quelle che poi alla fine è la nostra terra natia, perché poi effettivamente abbiamo tanto tanto di quella materia che si muove all'interno della nostro, anzi della nostrana musica rock, che se ne dica, e ne abbiamo davvero tanto tanto tanto, anche se poi a volte capita come in questo caso con i Push Button Gently, capita che magari lavorino su un album in inglese. Comunque poi alla fine quello che riguarda di più è che la musica dia la tonalità che ci spetta, che ci piace in fondo, anche se loro hanno progettato questo album in inglese, lo hanno progettato davvero con molta calma, ma senza l'idea di ricavarne un concept, un insieme di percorsi sonori abbastanza sbilanciati, anticonformisti, dettate da armonie mescolate da fraseggi di chitarra e sintetizzatori, insomma chi più ne ha più ne metta, ma alla fine 10 brani assolutamente fuori dall'ordinario, dall'album Oh My dei Push Button. Noi ci stiamo ascoltando questo Come Back Inside.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E come vedete, noi cerchiamo davvero di andare oltre il rock, muovendoci davvero attraverso tanti, tanti, tantissimi generi. Dopo il Come Back Inside di Depeche Mode Zentil, che ci siamo appena ascoltati, adesso è la volta di un grande che tra l'altro abbiamo visto live, credo un 3 anni fa, in quella di Alcatraz, insieme ai suoi Pineapple Thief. E stiamo parlando di Bruce Sword, che ritorna con un album intimo sospeso tra lutto, memoria e la quieta fragile delle stanze d'albergo. Infatti l'album è stato scritto nell'arco di 2 anni, periodo in cui Sord era impegnato in tour proprio con i Pineapple Thief, ed è nato nelle camere d'albergo e città sconosciute in momenti di solitudine forzata, come capita spesso a tanti musicisti. A fare da collante sono stati poi eventi drammatici, la morte del padre e la progressione dell'Alzheimer della madre. Non si vorrebbe parlare delle cose personali dei musicisti, ma poi in realtà, quando sono proprio queste cose ad ispirare i lavori di certi artisti, beh, bisogna comunque fare un riferimento. E da Bruce Sword noi ci andiamo ad ascoltare questo Keep Me Thinking, tratto dall'album Ghost in the Park.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E dopo Bruce Sword, che durante appunto il tour dei Pineapple Thief procede nella preparazione anche di suoi album solisti, mentre ci dirigiamo ormai verso la chiusura di questa prima puntata di Area Rock stagione 2026-2027, ci tocca andare un pochino con una band alternative statunitense che ritorna sulla scena con un nuovo album, e lo fanno citando uno dei mostri sacri della musica rock, vale a dire un certo David Bowie. Dai The Afghan Wings, dall'album Soft Control, la nuova creatura discografica della band, che si presenta con una struttura di 10 brani che spaziano tra schitarrate incendiaria e rifrazioni, come dire, cubiste di soul rhythm blues, arriva questo The Deepest Part of the Darkest Show dall'album Soft Control. Loro sono i The Afghan Wings.

0: The Half Gun Weeks con questo album Soft Control, questa nuova creatura discografica che si presenta davvero con una natura proteiforme della band, muovendosi tra un certo soul e anche un ritmo blues molto molto efficaci. E adesso è la volta della sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, ebbene, sì, abbiamo mandato la sigla perché adesso è la volta dei saluti e questa prima puntata va ormai a chiudersi, questa prima puntata della nuova stagione 2026-2027 che apre appunto ad un'altra, come dire, lunghissima cavalcata che ci vedrà impegnati per tutto l'anno. Bene, da Raffaele Astore è tutto e al prossimo appuntamento.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Okay,

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.